0: Tenga mu tuyu. Kimche sorde chungmi tsangme ma chua chebshla, rang samzui de khunzu sebshin kshi. Yine gyu rungu chingbu yina, tsangme simzi chindo khabshi.
1: Nye shingu yu, che zanga rang zui chungmi tsui samjia mangzi ni, chawa chuti chukshi.
0: Gishye che ma debche, tangdung da. Tang chungmu chana, shimbu yomari, tangdung da, tangdung da.

0: 俺也不会阿妈打个用，我不是呗啊！没事呢，有人不偷么子嘛？让陈爷去。妈哟！爷留了哪里学阿妈是呗？让开去吧！你也不会阿妈，瞧不起大大和这些都打个用。 가리, 단도님도 대매비. 보르도디 중국인 누구야?
1: 잠아요.
0: 결섭지. 나 결혼다시가 용접이. 니무지 이끄드기. 그 제가.
1: 마요.
0: 겐리올라가 잠자 신내리 쭉쭉자. 디키라니 냠레 제자 주시 제스리 주이다 첸의 강요 장경 무제 규드게 맞주다
1: 황설리 녀란 세다 데캅리 겹사 녀란 심과 게어리
0: 그치 저기 얼치도 봐 버드디 그래 겹자 팀도야
1: 저도 맞은 총부게 등인다
0: 자토바 문에 깔래도 와 Porto-me-tu-yong-gu-si. Porto-hua-chi-so. Lo-ni-seng-ni-ge-chung-yu-be-pom-di, na-la-sia. Tin-che-seng-gu-si-gu-yu-na. Kye-si-pom-di, po-sa-din-che-gu-chi-bi-na. Porto-gale-ge-gu-chang-ma, dong-se-ma-shu-be-a.
1: Yo!
0: No-bu. Ran-ning-jir-shi-ra-chin-sia. Nga-yang-gya, chan-bu-che-shu-da.
1: Ha-san-li-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
0: Nye chi chio, nye chi chio.
1: Huang Shunli! Nye tamu de tingzi xie wu. Rang ge tongto rang samze nguen linga yu na. Nye nye doba nye sa xu jie rang tamu deng me.
0: Kari, rang da bordo gib chie nyimdo de ca ne, bordo xin sam xie du gui. Rang ge chie na, bordo de, ne zu yor seng mi du gui a.
1: Rati khar siri, gen liu lal ne zu khar yore.
0: Nye rang khar si do a, bi dib na la. 人家那么有些的，急不是呗啊？

Kangbu di sotte yage kala, karchi tuyubi shoshi. Ti kaal khongon kye choshi. Kangbu di wune, bir shorta. Risha, kichidol, uzi.

0: Kiranzo, suze nyeyimba.
1: Kamsa. Nga nyeyebabu gesukhan kega yombi. Kesi jowa chesa. Kinsu yuncha wangla ga nilin chesu.